0: L'aria agitata da due venti.
1: Ah, escuchaste esta, Aria da due venti, de la ópera La Griselda de Antonio Vivaldi. Cecilia Bartoli. Mirá lo que hace, loco.